voluto farne una regina, vestirla con il sole e con la brina, nasconderla nel pugno

E invece nel mio letto sto flippando e adesso so che innamorarsi troppo di morfina non si può.